competition, they were lots of men everywhere, who had no

Donald Trump conferma la ripresa dei colloqui con l'Iran, ma dichiara concluso il cessate il fuoco e minaccia una risposta durissima in caso di attentato. In Gran Bretagna è arrestato un 26enne per l'omicidio dell'ex ministra Anne Wildcombe. Inferno di fuoco in Andalusia, 12 morti e 23 dispersi, il caso Ranucci. La RAI sospende le repliche estive di Report. A Milano restano aperte alcune inchieste sui saluti romani per Sergio Ramelli. Poi lo sport e il tennis, con Sinner che vince anche con Djokovic in semifinale e ora è in finale contro Zverev a Wimbledon. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, l'annuncia Donald Trump dopo due giorni di raid incrociati nell'area dello stretto di Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvertito gli Stati Uniti di un nuovo piano iraniano per uccidere il presidente americano. Mi vogliono morto da anni, se dovesse succedere qualcosa saranno bombardati con una potenza mai vista, avvertito Trump. Il presidente starebbe comunque tenendo Israele fuori dei nuovi raid per evitare un'ulteriore escalation. Intanto gli 007 americani valutano nuove barriere metalliche davanti alla Casa Bianca e possibili limitazioni al transito pedonale su Pennsylvania Avenue. Dal ritorno di Trump alla presidenza, l'intera zona è già protetta da recinzioni temporanee presidiate dalla Secret Service.
2: La polizia britannica ha arrestato un uomo di 26 anni sospettato dell'uccisione di Anne Widdecombe, figura nota della destra politica e della televisione britannica. L'ex esponente conservatrice, da sempre euroscettica, era successivamente passata alla Brexit Party di Nigel Farage, diventato poi Reform UK. Il sospettato cittadino britannico è stato rintracciato in una casa di Newton Abbott nel Devon, non lontano dal luogo dell'omicidio. Al momento non emergono elementi relativi ad un movente politico. La polizia non considera infatti il caso di natura terroristica, pur avendo inizialmente consultato gli specialisti dell'antiterrorismo.
1: È di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio del devastante incendio divampato nei boschi di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano di fuggire in automobile. Tra le vittime ci sarebbero anche 4 cittadini britannici. Circa 1000 persone sono state evacuate. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe stato provocato dalla caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. In Europa torna così l'incubo degli incendi, dal Portogallo alla Grecia, allarme anche in Italia, dove nelle prossime due settimane sono attesi picchi fino a 43 gradi, soprattutto nel centro-sud.
2: La RAI sospende cautelativamente le repliche estive di Report in attesa che venga fatta chiarezza sulla vicenda che coinvolge Sigfrido Ranucci. La Federazione Nazionale della Stampa definisce la decisione un atto gravissimo. Resta confermata la nuova stagione prevista a novembre. Gli inquirenti hanno intanto perquisito l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, ritenuto il possibile intermediario tra Walter Lavitola e la banda che avrebbe piazzato la bomba contro il giornalista. Lavitola, indagato come mandante, sarebbe stato pronto a partire per l'Africa. Aveva già acquistato il biglietto aereo e la perquisizione è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire di casa con un trolley. Ranucci parla di una scelta sconcertante e accusa la RAI di utilizzare congetture politiche e giornalistiche per delegittimare la sua persona e il lavoro autonomo dei giornalisti di Report.
1: In procura a Milano restano aperti alcuni filoni di indagini sui saluti romani compiuti da militanti di estrema destra durante i cortei in memoria di Sergio Ramelli, organizzati ogni anno il 29 aprile. Le inchieste sono coordinate dal pubblico ministero Alessandro Gobbis.
2: 3 coltellate al collo sono state fatali a Francesco Spataro, 53 anni, ucciso secondo l'accusa dal coinquilino Francesco Cusumano, 38 anni, nell'appartamento condiviso in via San Polo a Palermo. È quanto emerso dall'autopsia eseguita all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico. L'indagato difeso dagli avvocati Vanessa Fallica e Cristiano Lima.
1: Chiudiamo con lo sport. Tennis, una giornata trionfale per Jannik Sinner, capace di tornare in finale a Wimbledon a un anno di distanza dal successo centrato nel 2025 ai Championships. Il numero uno al mondo travolge 6-4, 6-4, 6-4 l'eterno Novak Djokovic nella semifinale più attesa del Center Court, nonché remake della passata edizione. Si guadagna così il diritto di poter difendere la corona conquistata un anno fa, lo slam inglese, contro Carlos Alcaraz. A provare a negargli un back-to-back sarà Alexander Zverev, vincente 7-6, 6-2, 6-4 sul padrone di casa Arthur Ferry. Il tedesco è il nuovo numero 2 del ranking ATP. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 6:06.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 11 luglio e si festeggia San Benedetto, Santa Olga e San Fabrizio. Oggi è la giornata mondiale della popolazione. Il proverbio del giorno è: tanto cammina lo zoppo quando lo sciancato. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, luglio di vacanza, di mare, di sole, di movimento. Se lo desiderate, potete anche saltare sul primo aereo e conquistare terre promesse. Però non perdete tempo con inutili chiacchiere, perché certe considerazioni potrebbero risultare poco proficue.
2: Toro, la luna nel segno crea aspetti negativi con Giove, Venere e Saturno. Schiacciate i pensieri che indeboliscono la vostra autostima, mettete in risalto le qualità, fate attenzione, il vostro orgoglio potrebbe impedirvi di vedere gli spiragli positivi che ci sono.
1: Gemelli, raccoglierete i frutti del vostro impegno e godrete di quel prestigio che avete perseguito con competenza, savoir-faire e serietà. Fate tesoro del buon momento, riallacciate i rapporti con amici che sapete in crisi e che avete perso di vista.
2: Cancro, tutto sembra muoversi a vostro favore, sfruttate le opportunità che vi regala la sorridente luna in Toro, canalizzate l'energia in modo positivo. Godetevi questa giornata ricca di stimoli interessanti, elettrizzanti e di prospettive molto vantaggiose.
1: Leone, organizzate un breve itinerario culturale in compagnia di amici o familiari alla scoperta di località limitrofe con preziose opere d'arte. Dedicate più tempo e in modo piacevole alle persone care che ultimamente si sono sentite un po' trascurate.
2: Vergine, arginate le pretese eccessive di un parente che vi sta consumando le energie proprio nel momento in cui vi servono per risolvere questioni personali. Se non sente ragioni, trovate un modo discreto per non frequentarlo almeno per un po'.
1: Bilancia, affrontate con coraggio alcune questioni che si sono manifestate in famiglia e se non vi scappa qualche parola di troppo, tutto tornerà normale. Riflettete su quello che vi dice un familiare, può essere molto d'aiuto per vivere la vostra vita sociale.
2: Scorpione, la luna in Toro crea un'opposizione a Saturno nel segno e voi ne soffrirete con un evidente desiderio di starvene un po' per conto vostro. Avvertirete una spiccata voglia di isolarvi, ma non assecondatela, anzi, state in compagnia dei vostri amici.
1: Sagittario, oggi giornata senza infamia e senza lode per colpa della luna in Toro. Incomprensione in famiglia, mentre la vita sociale sarà alquanto monotona. Con l'aiuto di un familiare di grande esperienza, otterrete però un obiettivo importante. Ringraziatelo.
2: Capricorno, gioia per l'incontro con un amico caro, dovrete però fare i conti anche con il rovescio della medaglia, risolvere una vecchia questione in sospeso. Ottimismo e autoironia vi accompagneranno per tutta la giornata, sappiate sfruttare entrambi alla meglio.
1: Acquario, vi sentite un po' nervosi e ansiosi? Un amico vi aiuterà a risolvere un problema che vi portate dietro da tempo. Ascoltatelo, è una persona in gamba. Saturno in ostile quadratura continua a pretendere da voi costanza, precisione e determinazione.
2: Pesci, avete programmato un viaggio? Benissimo, Mercurio favorevole vi aiuterà ad evitare disguidi e contrattempi. Piacevolissime anche le gite fuori porta. Approfittate del tempo libero di questo sabato, anche per l'ascolto di chi ha bisogno del vostro sostegno.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Donald Trump conferma la ripresa dei colloqui con l'Iran, ma dichiara concluso il cessate il fuoco e minaccia una risposta durissima in caso di attentato. In Gran Bretagna è arrestato un 26enne per l'omicidio dell'ex ministra Anne Wildcombe. Inferno di fuoco in Andalusia, 12 morti e 23 dispersi, il caso Ranucci. La RAI sospende le repliche estive di Report. A Milano restano aperte alcune inchieste sui saluti romani per Sergio Ramelli. Poi lo sport e il tennis, con Sinner che vince anche con Djokovic in semifinale e ora è in finale contro Zverev a Wimbledon. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, l'annuncia Donald Trump dopo due giorni di raid incrociati nell'area dello stretto di Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvertito gli Stati Uniti di un nuovo piano iraniano per uccidere il presidente americano. Mi vogliono morto da anni, se dovesse succedere qualcosa saranno bombardati con una potenza mai vista, avvertito Trump. Il presidente starebbe comunque tenendo Israele fuori dei nuovi raid per evitare un'ulteriore escalation. Intanto gli 007 americani valutano nuove barriere metalliche davanti alla Casa Bianca e possibili limitazioni al transito pedonale su Pennsylvania Avenue. Dal ritorno di Trump alla presidenza, l'intera zona è già protetta da recinzioni temporanee presidiate dalla Secret Service.
2: La polizia britannica ha arrestato un uomo di 26 anni sospettato dell'uccisione di Anne Widdecombe, figura nota della destra politica e della televisione britannica. L'ex esponente conservatrice, da sempre euroscettica, era successivamente passata alla Brexit Party di Nigel Farage, diventato poi Reform UK. Il sospettato cittadino britannico è stato rintracciato in una casa di Newton Abbot nel Devon, non lontano dal luogo dell'omicidio. Al momento non emergono elementi relativi ad un movente politico. La polizia non considera infatti il caso di natura terroristica, pur avendo inizialmente consultato gli specialisti dell'antiterrorismo.
1: È di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio del devastante incendio divampato nei boschi di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano di fuggire in automobile. Tra le vittime ci sarebbero anche 4 cittadini britannici. Circa 1000 persone sono state evacuate. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe stato provocato dalla caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. In Europa torna così l'incubo degli incendi, dal Portogallo alla Grecia. Allarme anche in Italia, dove nelle prossime 2 settimane sono attesi picchi fino a 43 gradi, soprattutto nel centro-sud.
2: La RAI sospende cautelativamente le repliche estive di Report in attesa che venga fatta chiarezza sulla vicenda che coinvolge Sigfrido Ranucci. La Federazione Nazionale della Stampa definisce la decisione un atto gravissimo. Resta confermata la nuova stagione prevista a novembre. Gli inquirenti hanno intanto perquisito l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, ritenuto il possibile intermediario tra Walter Lavitola e la banda che avrebbe piazzato la bomba contro il giornalista. Lavitola, indagato come mandante, sarebbe stato pronto a partire per l'Africa. Aveva già acquistato il biglietto aereo e la perquisizione è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire di casa con un trolley. Ranucci parla di una scelta sconcertante e accusa la RAI di utilizzare congetture politiche e giornalistiche per delegittimare la sua persona e il lavoro autonomo dei giornalisti di Report.
1: In procura a Milano restano aperti alcuni filoni di indagini sui saluti romani compiuti da militanti di estrema destra durante i cortei in memoria di Sergio Ramelli, organizzati ogni anno il 29 aprile. Le inchieste sono coordinate dal pubblico ministero Alessandro Gobbis.
2: 3 coltellate al collo sono state fatali a Francesco Spataro, 53 anni, ucciso secondo l'accusa dal coinquilino Francesco Cusumano, 38 anni, nell'appartamento condiviso in via San Polo a Palermo. E quanto è emerso dall'autopsia eseguita all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico, il negato difeso dagli avvocati Vanessa Fallica e Cristiano Lima.
1: Chiudiamo con lo sport. Tennis, una giornata trionfale per Jannik Sinner, capace di tornare in finale a Wimbledon a un anno di distanza dal successo centrato nel 2025 ai Championships. Il numero uno al mondo travolge 6-4, 6-4, 6-4 l'eterno Novak Djokovic nella semifinale più attesa del Center Court, nonché remake della passata edizione. Si guadagna così il diritto di poter difendere la corona conquistata un anno fa, lo slam inglese, contro Carlos Alcaraz. A provare a negargli un back-to-back sarà Alexander Zverev, vincente 7-6, 6-2, 6-4 sul padrone di casa Arthur Ferry. Il tedesco è il nuovo numero 2 del ranking ATP. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 11 luglio e si festeggia San Benedetto, Santa Olga e San Fabrizio. Oggi è la giornata mondiale della popolazione. Il proverbio del giorno è: tanto cammina lo zoppo quando lo sciancato. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, luglio di vacanza, di mare, di sole, di movimento. Se lo desiderate, potete anche saltare sul primo aereo e conquistare terre promesse. Però non perdete tempo con inutili

0: chiacchiere, perché certe considerazioni potrebbero risultare poco proficue.
1: Toro. La luna nel segno crea aspetti negativi con Giove, Venere e Saturno. Schiacciate i pensieri che indeboliscono la vostra autostima. Mettete in risalto le qualità. Fate attenzione, il vostro orgoglio potrebbe impedirvi di vedere gli spiragli positivi che ci sono.
0: Gemelli. Raccoglierete i frutti del vostro impegno e godrete di quel prestigio che avete perseguito con competenza, savoir-faire e serietà. Fate tesoro del buon momento, riallacciate i rapporti con amici che sapete in crisi e che avete perso di vista.
1: Cancro, tutto sembra muoversi a vostro favore, sfruttate le opportunità che vi regala la sorridente luna in Toro, canalizzate l'energia in modo positivo. Godetevi questa giornata ricca di stimoli interessanti, elettrizzanti e di prospettive molto vantaggiose.
0: Leone, organizzate un breve itinerario culturale in compagnia di amici o familiari alla scoperta di località limitrofe con preziose opere d'arte. Dedicate più tempo e in modo piacevole alle persone care che ultimamente si sono sentite un po' trascurate.
1: Vergine, arginate le pretese eccessive di un parente che vi sta consumando le energie proprio nel momento in cui vi servono per risolvere questioni personali. Se non sente ragioni, trovate un modo discreto per non frequentarlo almeno per un po'.
0: Bilancia. Affrontate con coraggio alcune questioni che si sono manifestate in famiglia e se non vi scappa qualche parola di troppo, tutto tornerà normale. Riflettete su quello che vi dice un familiare, può essere molto d'aiuto per vivere la vostra vita sociale.
1: Scorpione. La luna in Toro crea un'opposizione a Saturno nel segno e voi ne soffrirete con un evidente desiderio di starvene un po' per conto vostro. Avvertirete una spiccata voglia di isolarvi, ma non assecondatela, anzi, state in compagnia dei vostri amici.
0: Sagittario, oggi giornata senza infamia e senza lode per colpa della luna in Toro. Incomprensione in famiglia, mentre la vita sociale sarà alquanto monotona. Con l'aiuto di un familiare di grande esperienza, otterrete però un obiettivo importante. Ringraziatelo.
1: Capricorno, gioia per l'incontro con un amico caro, dovrete però fare i conti anche con il rovescio della medaglia, risolvere una vecchia questione in sospeso. Ottimismo e autoironia vi accompagneranno per tutta la giornata, sappiate sfruttare entrambi alla meglio.
0: Acquario, vi sentite un po' nervosi e ansiosi? Un amico vi aiuterà a risolvere un problema che vi portate dietro da tempo. Ascoltatelo, è una persona in gamba. Saturno in ostile quadratura continua a pretendere da voi costanza, precisione e determinazione.
1: Pesci, avete programmato un viaggio? Benissimo, Mercurio favorevole vi aiuterà ad evitare disguidi e contrattempi. Piacevolissime anche le gite fuori porta. Approfittate del tempo libero di questo sabato, anche per l'ascolto di chi ha bisogno del vostro sostegno.
0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

Donald Trump conferma la ripresa dei colloqui con l'Iran, ma dichiara concluso il cessate il fuoco e minaccia una risposta durissima in caso di attentato. In Gran Bretagna è arrestato un 26enne per l'omicidio dell'ex ministra Anne Wildcombe. Inferno di fuoco in Andalusia, 12 morti e 23 dispersi, il caso Ranucci. La RAI sospende le repliche estive di Report. A Milano restano aperte alcune inchieste sui saluti romani per Sergio Ramelli. Poi lo sport e il tennis, con Sinner che vince anche con Djokovic in semifinale e ora è in finale contro Zverev a Wimbledon. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, l'annuncio a Donald Trump dopo due giorni di raid incrociati nell'area dello stretto di Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvertito gli Stati Uniti di un nuovo piano iraniano per uccidere il presidente americano. Mi vogliono morto da anni, se dovesse succedere qualcosa saranno bombardati con una potenza mai vista, avvertito Trump. Il presidente starebbe comunque tenendo Israele fuori dei nuovi raid per evitare un'ulteriore escalation. Intanto gli 007 americani valutano nuove barriere metalliche davanti alla Casa Bianca e possibili limitazioni al transito pedonale su Pennsylvania Avenue. Dal ritorno di Trump alla presidenza, l'intera zona è già protetta da recinzioni temporanee presidiate dalla Secret Service.
2: La polizia britannica ha arrestato un uomo di 26 anni sospettato dell'uccisione di Anne Widdecombe, figura nota della destra politica e della televisione britannica. L'ex esponente conservatrice, da sempre euroscettica, era successivamente passata alla Brexit Party di Nigel Farage, diventato poi Reform UK. Il sospettato, cittadino britannico, è stato rintracciato in una casa di Newton Abbot, nel Devon, non lontano dal luogo dell'omicidio. Al momento non emergono elementi relativi ad un movente politico. La polizia non considera infatti il caso di natura terroristica, pur avendo inizialmente consultato gli specialisti dell'antiterrorismo.
1: È di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio del devastante incendio divampato nei boschi di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano di fuggire in automobile. Tra le vittime ci sarebbero anche 4 cittadini britannici. Circa 1000 persone sono state evacuate. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe stato provocato dalla caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. In Europa torna così l'incubo degli incendi, dal Portogallo alla Grecia, allarme anche in Italia, dove nelle prossime due settimane sono attesi picchi fino a 43 gradi, soprattutto nel centro-sud.
2: La RAI sospende cautelativamente le repliche estive di Report in attesa che venga fatta chiarezza sulla vicenda che coinvolge Sigfrido Ranucci. La Federazione Nazionale della Stampa definisce la decisione un atto gravissimo. Resta confermata la nuova stagione prevista a novembre. Gli inquirenti hanno intanto perquisito l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, ritenuto il possibile intermediario tra Walter Lavitola e la banda che avrebbe piazzato la bomba contro il giornalista. Lavitola, indagato come mandante, sarebbe stato pronto a partire per l'Africa. Aveva già acquistato il biglietto aereo e la perquisizione è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire di casa con un trolley. Ranucci parla di una scelta sconcertante e accusa la RAI di utilizzare congetture politiche e giornalistiche per delegittimare la sua persona e il lavoro autonomo dei giornalisti di Report.
1: In procura a Milano restano aperti alcuni filoni di indagini sui saluti romani compiuti da militanti di estrema destra durante i cortei in memoria di Sergio Ramelli, organizzati ogni anno il 29 aprile. Le inchieste sono coordinate dal pubblico ministero Alessandro Gobbis.
2: 3 coltellate al collo sono state fatali a Francesco Spataro, 53 anni, ucciso secondo l'accusa dal coinquilino Francesco Cusumano, 38 anni, nell'appartamento condiviso in via San Polo a Palermo. E quanto è emerso dall'autopsia eseguita all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico. Il negato è difeso dagli avvocati Vanessa Fallica e Cristiano Lima.
1: Chiudiamo con lo sport. Tennis, una giornata trionfale per Jannik Sinner, capace di tornare in finale Wimbledon a un anno di distanza dal successo centrato nel 2025 ai Championships. Il numero uno al mondo travolge 6-4, 6-4, 6-4 l'eterno Novak Djokovic nella semifinale più attesa del Center Court, nonché remake della passata edizione. Si guadagna così il diritto di poter difendere la corona conquistata un anno fa, lo slam inglese, contro Carlos Alcaraz. A provare a negargli un back-to-back sarà Alexander Zverev, vincente 7-6, 6-2, 6-4 sul padrone di casa Arthur Ferri. Il tedesco è il nuovo numero 2 del ranking ATP. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:05.
3: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
4: Bene, eccoci di nuovo insieme in questo sabato, amici. Buon fine settimana, ben ritrovati con la voce di Maurizio Rossi per lo speciale dedicato al nostro magazine Radio Web. Mettetevi comodi perché anche oggi sarà una puntata molto importante da seguire. Se magari durante questi giorni avete perso qualcosa delle nostre trasmissioni, abbiamo voluto racchiudere un po' tutti i fatti salienti in questo speciale del sabato. State con noi.

Quest'oggi, amici, volevo parlarvi di intelligenza artificiale, perché insomma ne stanno succedendo delle belle a quanto pare, e soprattutto il governo americano, che avrebbe revocato il ban imposto circa 2 settimane fa al modello Mythos 5 di Anthropic, che comunque, attenzione, sì, sembra sia tornato accessibile però a circa 100 istituzioni negli Stati Uniti, ed è una cosa incredibile, veramente ve lo posso assicurare io che l'ho visto. E poi attenzione, perché OpenAI è stato imposto un rilascio limitato di GPT 5.6. nel frattempo però la Cina ha ridotto il gap con un modello che è il GLM 5.2 di ZA. Donald Trump avrebbe firmato questo ordine esecutivo che prevede un controllo preliminare volontario dei nuovi modelli prima del rilascio pubblico. Lo scopo è quello di verificare, ecco, se sono state implementate delle protezioni sufficienti per impedire in particolare l'uso durante gli attacchi informatici. Questo controllo comunque è stato applicato, dicevo, con GPT 5.6, mentre per Cloud Mythos 5 e Fable 5 è stato imposto un divieto di accesso delle persone e aziende, organizzazioni non statunitensi, per motivi di sicurezza nazionale. Ecco, un'azienda straniera avrebbe comunque aggirato le protezioni ed usato Cloud Fable 5 per scoprire le vulnerabilità software che potrebbero essere sfruttate per attacchi contro i sistemi americani. E veramente questo, amici, è una cosa, dicevo, incredibile. Lasciatemelo dire quello che hanno combinato con Anthropic.

Entriamo subito nel vivo, amici della trasmissione, perché qui adesso vogliamo parlare anche un po' di software. Insomma, c'è questa domanda che alcuni si pongono: il perché la Microsoft non può ancora abbandonare Windows 10? Perché le cose fatte bene, insomma, oramai noi che siamo poi, devo dire, un po' abitudinari, sapete, quando ci siamo affezionati ad un software. È un annuncio un po' in sordina che è arrivato nei giorni scorsi, ha fatto sapere la Microsoft anche attraverso l'accesso gratuito al programma ESU, si chiama, che sta per Extended Security Update, dedicato a Windows 10, che sarà possibile ancora ricevere aggiornamenti di sicurezza fino al 12 ottobre 2027. Signore, sia lodato, qualcuno direbbe. Questa è una buona notizia per gli utenti che erano fermi alla vecchia versione del sistema operativo, ma che cosa significa per la software house? Ecco, perché è stata presa questa decisione, vi starete chiedendo. Il supporto ufficiale a Windows 10 sarebbe terminato il 14 ottobre 2025. Da lì in poi il gruppo di Redmond avrebbe voluto vedere, diciamo, milioni e milioni di utenti passare al successore Windows 11, così però non è stato, o perlomeno solo in parte. Qualcuno non ha effettuato l'upgrade per ragioni che sono legate ai requisiti hardware da soddisfare, altri sono stati bloccati dall'obbligo di dover fare i conti con le tante funzionalità di intelligenza artificiale incluse a forza nella piattaforma Copilot prima di tutto, altri ancora invece hanno scelto di passare, diciamo così, ad una distribuzione Linux, sono stati tanti. Poi ci sono i numeri: secondo l'analisi di StatCounter, a fine maggio circa il 26,21% dei computer con installato il sistema operativo faceva girare Windows 10, più di 1 su 4 praticamente, quindi la percentuale è in calo. Un anno fa era il 53,19%, ma non così rapidamente come sperato dalla Microsoft. E nello stesso periodo Windows 11 sarebbe cresciuto, passando addirittura dal 43% al 71%. Ecco, per la software house assicurare quindi un altro anno di aggiornamenti per la sicurezza significa non lasciare proprio tutti questi utenti esposti a vulnerabilità e attacchi. Sa bene che le conseguenze potrebbero essere disastrose, diciamo che questi aggiornamenti non includono comunque delle nuove funzionalità. Insomma, è solo un'estensione, ma certamente io comincerei a pensare, insomma, ormai a passare Windows 11 e aggiornare, diciamo, se non l'avete ancora fatto, la vostra macchina.

si entra subito nel vivo del programma, perché adesso, amici, dobbiamo parlare di intelligenza artificiale e anche medicina e salute mentale, perché un gruppo di ricercatori dell'Università di Ottawa avrebbe sviluppato un prototipo di assistente per la salute mentale che ha chiamato Ubi My Therapist, che è stato progettato proprio per offrire un supporto più affidabile rispetto a tradizionali chatbot che sono basati sull'intelligenza artificiale. Buoni qua. È un sistema che sfrutta i sensori di smartwatch, smartphone e auricolari per individuare segnali di disagio emotivo, genera anche delle risposte grazie ad un modello linguistico integrato con delle conoscenze mediche e psicologiche. È stato testato su un gruppo di volontari anche valutato da psicoterapeuti qualificati. Ecco, il prototipo ha ottenuto risultati sicuramente molto migliori di ChatGPT in termini di empatia e personalizzazione delle risposte. E quindi, a differenza, diciamo così, della maggior parte dei chatbot terapeutici che rispondono solo quando l'utente scrive un messaggio, il sistema sviluppato dall'Università di Ottawa adotta un approccio proattivo. Va a monitorare costantemente alcuni parametri fisiologici e vocali per poter individuare, diciamo così, eventuali segnali di sofferenza emotiva ancora prima che vengano espressi a parole. Beh, devo dire che questa è una bella cosa, quando l'intelligenza artificiale si mette al servizio, in questo caso, della persona.

Quest'oggi nella nostra trasmissione, amici, dobbiamo parlare di questo ban per i minori che riguarda il mondo social, che a pare non funziona. È stato effettuato uno studio dall'Università di Newcastle che conferma che il divieto di accesso ai social media per i minori di 16 anni che è stato introdotto in Australia non è del tutto efficace. Ecco, oltre l'80% degli adolescenti continuano ad usare TikTok, X, Facebook, Instagram, YouTube e Snapchat. La legge in vigore da dicembre è stata presa come riferimento da altri paesi, tra cui il Regno Unito. La Molly Rose Foundation, un'organizzazione no profit del Regno Unito, aveva rilevato che oltre il 60% dei minori che hanno un'età compresa tra i 12 e i 15 anni accende ancora, diciamo, ai social media e interessati dalla legge australiana. E, come abbiamo detto, sono Facebook, Instagram, Threads, X, Kick, Reddit, Snapchat, TikTok e YouTube. In base allo studio dell'Università di Newcastle, oltre l'85% degli utenti che hanno un'età inferiore ai 16 anni continuano ad usare i social media. E quindi tra il 54 e il 67% dei minori utilizzano il proprio account. Il 66% ha completato la verifica dell'età con un'autodichiarazione o il caricamento addirittura di un selfie. Solo il 5% degli utenti con un'età compresa tra i 12 e i 13 anni e solo l'11% degli utenti che hanno un'età compresa tra i 14 e i 15 anni avrebbe fornito un documento d'identità. Ecco, poi il 15-19% degli adolescenti ha dichiarato di aver utilizzato un account falso per accedere alle piattaforme. Poi tra il 9 e addirittura il 29% ha dichiarato di aver usato l'account di un'altra persona, mentre l'11% ha dichiarato di aver utilizzato la modalità di navigazione privata per poter aggirare le restrizioni. Beh, le VPN comunque, che sono un pochettino più complicate, sono usate anche quelle da parte dei minori, però a un 3% degli utenti. Io dico, ma i controlli parentali, che quelli ci sono e funzionano, ma non vengono inseriti in questi smartphone dei minori? Fatemi capire.

Bene amici, noi ci siamo, entriamo nel vivo della trasmissione perché adesso voglio parlarvi dell'euro digitale. Dopo l'accordo politico di febbraio è arrivato il primo via libera legislativo. La Commissione degli Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo avrebbe approvato il regolamento che introduce di fatto l'euro digitale con 43 voti a favore, 14 contrari e un astenuto. In base a questa roadmap della BCE, appunto, il lancio dovrebbe avvenire nel 2029. Il comunicato stampa chiarisce subito il principale motivo per cui verrà introdotto l'euro digitale, ovvero offrire ai cittadini ed imprese un metodo di pagamento privato, diciamo che sarà sicuro e innovativo, riducendo quindi la dipendenza dai provider extra Unione Europea. L'uso dei pagamenti digitali sarebbe aumentato esponenzialmente sia online che nei negozi fisici. I cittadini europei quindi usano principalmente carte Visa e Mastercard. L'emissione quindi dell'euro digitale da parte della BCE in questo caso, ecco, ridurrebbe un po' la dipendenza da questi due circuiti di pagamento americani. L'euro digitale potrà essere utilizzato per pagamenti online, negozi tra privati attraverso un wallet ricaricabile da conto corrente collegato o un versamento di contanti. Funzionerà un po' sia online che offline quest'ultima modalità, quindi permetterà dei pagamenti in assenza di connessione. Sarà quindi equivalente un po' al denaro fisico, quindi non è previsto ancora nessun rimborso in caso di furto del dispositivo, magari transazioni che verranno comunque verificate senza esporre dei dati personali. Ecco, altre diciamo considerazioni saranno da fare comunque, e ce ne vorrà ancora del tempo, insomma, prima di metterlo in circolazione e di vedere la luce. 2029 si parla.

E andiamo ancora avanti, amici. In Australia, insomma, ci sono andati giù, come si dice, di brutto per quanto riguarda i social media che vengono usati dai giovani con età inferiore ai 16 anni. Sì, sembra che continuino ad accedere ai social media. Il primo ministro Anthony Albanese ha annunciato che la sanzione per la violazione della legge sarà ancora raddoppiata, in quanto le piattaforme non avrebbero implementato delle protezioni adeguate. Il garante della privacy, comunque, attenzione, perché già sta avviando delle indagini. La legge, che è denominata Social Media Minimum Age, è in vigore dallo scorso 10 dicembre 2025 e vieta di fatto ai minori di 16 anni l'accesso a Facebook, Instagram, Reddit, Snapchat, TikTok, Twitter, Threads. E poi attenzione, c'è anche YouTube, Twitch, Kick. Insomma, le piattaforme devono quindi verificare l'età prima dell'iscrizione. Il primo ministro australiano ha comunque dichiarato che sono stati rimossi e disattivati o limitati oltre 5 milioni di account. In caso di violazione della legge sono previste anche delle sanzioni fino a 49,5 milioni di dollari australiani, questo per le piattaforme, mentre una bella denuncia, insomma, per reato di sostituzione di persona, per avere fornito chiaramente false generalità, per avere aggirato queste piattaforme i minori e i loro familiari.

Si continua, amici, nella nostra puntata, perché adesso vogliamo parlare anche di privacy. Nei giorni scorsi è avvenuto a Parigi un incontro tra i garanti della privacy del G7, fra cui, dicevo, Italia, Francia, Germania, Canada, Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, e al termine è stato pubblicato anche un comunicato congiunto sui principali temi affrontati, tra cui e soprattutto la protezione dei minori online e la verifica dell'età. Altri argomenti trattati sono

hanno sottolineato che le tecnologie di verifica dell'età dovrebbero rispettare determinati requisiti. Uno di essi è il diritto alla libertà di espressione e accesso alle informazioni. In pratica, ecco, non devono essere utilizzate a scopo di censura. Non devono inoltre essere utilizzate per identificare gli utenti e tracciare le loro attività online. La raccolta, l'uso, la conservazione dei dati, ecco, che devono essere limitati a questo scopo. I provider e le terze parti che sono coinvolte devono fornire comunque tutte le informazioni agli utenti, soprattutto, ecco, qui si parla di trasparenza. Infine, i dati devono essere protetti con delle misure tecniche che impediscono la loro divulgazione, cosiddetto data breach. Ecco, un altro tema comunque che è stato trattato riguarda proprio i dispositivi connessi, tra cui smart TV, assistenti vocali e giocattoli. Ecco, questi prodotti usano diverse tecnologie per tracciare le attività e i comportamenti degli utenti. I garanti hanno evidenziato soprattutto quelli che sono sempre i rischi per i minori. I produttori quindi devono rispettare proprio, diciamolo, una serie di regole, tra cui la disattivazione di geolocalizzazione e pubblicità comportamentale per impostazioni predefinite, termini di servizio che sono chiari, consenso esplicito, controllo parentale e conservazione dei dati per una durata limitata.

E andiamo ancora avanti, amici, nella puntata di Radio Web dopo la musica. Ritorniamo quindi a parlare questa volta delle big tech che in questo periodo stanno facendo, come si dice, compere. C'è un'azienda che è Rocket Lab, avrebbe annunciato l'acquisizione di Iridium per circa 8 miliardi di dollari. Obiettivo, diciamo, che non è stato comunque dichiarato, ma si capisce, è sfidare SpaceX con un simile modello di

business. In realtà, ecco, è più probabile con una concorrenza diretta magari con Amazon, che recentemente avrebbe acquisito Global Star. Questa transazione dovrebbe essere completata entro metà 2027. Rocket Lab è stata fondata in Nuova Zelanda nel 2026, la sede legale si trova in California e come SpaceX, ecco, costruisce razzi e motori. Il razzo Electron è stato lanciato finora 91 volte, ha portato in orbita già soprattutto satelliti di piccole dimensioni. Il primo stadio è recuperabile, un po' come il Falcon 9 di SpaceX. Neutron sarebbe, ecco, la versione più recente, il primo lancio comunque è previsto entro fine 2026, ma potrebbe però slittare. Ecco, Iridium, dovete sapere che è stata fondata nel 98 in Virginia, negli Stati Uniti, e offre servizi di telecomunicazioni con la costellazione di 80 satelliti, tutti lanciati dal 2017 al 2023. Ecco, come spiega anche il CEO Peter Beck, le applicazioni spaziali richiedono l'accesso allo spettro di frequenze, la realizzazione delle infrastrutture che è molto, molto, diciamo così, costruita un po' su base utente. Rocket Lab ha quindi deciso di acquisire Iridium, che possiede questo spettro di infrastrutture e oltre, pensate, 2,5 milioni di clienti, e offre anche un servizio posizioni, navigazione e timing alternativo al GPS. L'azienda, che utilizza anche il razzo Neutron per lanciare i futuri satelliti di Iridium, diventerà quindi un po' il concorrente, diciamo, diretto, e da qui lo si è capito, di SpaceX.

Bene, noi dopo la musica torniamo qui, amici, si parla di gaming, ma attenzione alle truffe in questo periodo. Ecco, dopo una lunga attesa, quasi 13 anni, è arrivato il momento per GTA 6. I fan di questo gioco di Rockstar Games possono ordinare la propria copia digitale. Ecco, gli utenti più impazienti però rischiano di cadere a volte nelle trappole di cybercriminali. I ricercatori della Malwarebytes avrebbero individuato numerosi siti che offrono l'accesso anticipato. Ovviamente questo si tratta di truffe. Gli esperti di Malwarebytes sottolineano che GTA 6 è un po' l'esca perfetta, la serie che ha venduto oltre 465 milioni di copie nel mondo, pensate, solo 225 milioni con GTA 5. Come detto, ecco, i fan che stanno attendendo da tempo questo lancio del nuovo gioco, 13 anni, i cybercriminali quindi sfruttano questa impazienza per organizzare delle truffe. Sarebbero un po' spuntati come funghi siti dall'aspetto professionale, che sembrano del tutto legittimi. Ecco, l'ignara vittima finisce su questi siti, ad esempio, magari dopo una ricerca o aver ricevuto un'email di phishing o false inserzioni sui social, legge a caratteri cubitali scritte del tipo VIP Digital Access. Ecco, per accedere in anteprima a GTA 6 a volte vengono chieste cifre elevate, fino a $250. Pagamento che, ecco, potrebbe avvenire in criptovaluta. Chi non resiste alla tentazione di giocare prima degli altri segue le istruzioni, paga la somma richiesta per accedere alla pagina di download e quando l'utente clicca sul pulsante non viene scaricato un bel nulla. Altre truffe sono descritte dai ricercatori di NordVPN all'inizio del mese. In questo caso viene promesso l'accesso ad una versione beta di GTA 6 che è del tutto inesistente. Gli utenti quindi installano dei malware sul computer e smartphone, quindi non esistono anticipi né versioni beta per Windows né Android. L'unico sito, diciamo quello affidabile, dicevo, è quello originale.

Altro grande successo che abbiamo ritrovato nella nostra playlist quest'oggi, e tanta bella musica come sempre ad accompagnarci. Ma adesso parliamo di Google Wallet. Attenzione, perché nel wallet di Big G non c'è solo il Google Pay. Google avrebbe rinnovato la schermata iniziale del proprio portafoglio digitale, l'applicazione che raggruppa anche gli ordini in transito, i numeri di tracciamento, le ricevute dettagliate insieme ai titoli di trasporto e alle carte fedeltà. Quindi, tenendo premuto il dito sul numero di tracciamento, l'utente accede direttamente al sito del Corriere. Ecco, per poter usufruire, diciamo, di questa funzionalità occorre innanzitutto accedere direttamente a Gmail e attivare l'opzione di tracciamento dei pacchi e delle impostazioni dell'account, e successivamente è necessario fare, diciamo, lo stesso con la condivisione dei dati tra applicazioni Google tramite l'opzione funzionalità intelligente in altri prodotti Google, che è accessibile nelle impostazioni avanzate della posta. Va comunque precisato, ecco, che questa seconda impostazione autorizza Google a utilizzare il contenuto della propria casella di posta per poter personalizzare l'esperienza su Maps del motore di ricerca e su Gemini. Senza di essa la funzionalità di tracciamento sul wallet non funziona. Ecco, non si hanno ancora delle informazioni sulla durata di conservazione

0: L'oroscopo. Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
1: Sabato 11 luglio e si festeggia San Benedetto, Santa Olga e San Fabrizio. Oggi è la giornata mondiale della popolazione. Il proverbio del giorno è: tanto cammina lo zoppo quando lo sciancato. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
2: Ariete, luglio di vacanza, di mare, di sole, di movimento. Se lo desiderate, potete anche saltare sul primo aereo e conquistare terre promesse. Però non perdete tempo con inutili chiacchiere, perché certe considerazioni potrebbero risultare poco proficue.
1: Toro, la luna nel segno crea aspetti negativi con Giove, Venere e Saturno. Schiacciate i pensieri che indeboliscono la vostra autostima. Mettete in risalto le qualità. Fate attenzione, il vostro orgoglio potrebbe impedirvi di vedere gli spiragli positivi che ci sono.
2: Gemelli, raccoglierete i frutti del vostro impegno e godrete di quel prestigio che avete perseguito con competenza, savoir-faire e serietà. Fate tesoro del buon momento, riallacciate i rapporti con amici che sapete in crisi e che avete perso di vista.
1: Cancro, tutto sembra muoversi a vostro favore, sfruttate le opportunità che vi regala la sorridente luna in Toro, canalizzate l'energia in modo positivo. Godetevi questa giornata ricca di stimoli interessanti, elettrizzanti e di prospettive molto vantaggiose.
2: Leone, organizzate un breve itinerario culturale in compagnia di amici o familiari alla scoperta di località limitrofe con preziose opere d'arte. Dedicate più tempo e in modo piacevole alle persone care che ultimamente si sono sentite un po' trascurate.
1: Vergine, arginate le pretese eccessive di un parente che vi sta consumando le energie proprio nel momento in cui vi servono per risolvere questioni personali. Se non sente ragioni, trovate un modo discreto per non frequentarlo almeno per un po'.
2: Bilancia, affrontate con coraggio alcune questioni che si sono manifestate in famiglia e se non vi scappa qualche parola di troppo, tutto tornerà normale. Riflettete su quello che vi dice un familiare, può essere molto d'aiuto per vivere la vostra vita sociale.
1: Scorpione, la luna in Toro crea un'opposizione a Saturno nel segno e voi ne soffrirete con un evidente desiderio di starvene un po' per conto vostro. Avvertirete una spiccata voglia di isolarvi, ma non assecondatela, anzi, state in compagnia dei vostri amici.
2: Sagittario, oggi giornata senza infamia e senza lode per colpa della luna in Toro. Incomprensione in famiglia, mentre la vita sociale sarà alquanto monotona. Con l'aiuto di un familiare di grande esperienza, otterrete però un obiettivo importante. Ringraziatelo.
1: Capricorno, gioia per l'incontro con un amico caro, dovrete però fare i conti anche con il rovescio della medaglia, risolvere una vecchia questione in sospeso. Ottimismo e autoironia vi accompagneranno per tutta la giornata, sappiate sfruttare entrambi alla meglio.
2: Acquario, vi sentite un po' nervosi e ansiosi? Un amico vi aiuterà a risolvere un problema che vi portate dietro da tempo. Ascoltatelo, è una persona in gamba. Saturno in ostile quadratura continua a pretendere da voi costanza, precisione e determinazione.
1: Pesci, avete programmato un viaggio? Benissimo, Mercurio favorevole vi aiuterà ad evitare disguidi e contrattempi. Piacevolissime anche le gite fuori porta. Approfittate del tempo libero di questo sabato, anche per l'ascolto di chi ha bisogno del vostro sostegno.
2: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa. Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
8: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
7: Ah, però...
6: Più qualità,
8: più radio.
6: Con DAB Plus.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
9: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Sono le 9:01.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
8: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

place where movement

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Bentrovati. Giornata caratterizzata da traffico intenso per i consueti spostamenti del fine settimana. Oggi fermo dei mezzi pesanti dalle 8 alle 16, salvo i casi autorizzati dalla legge. Lo stop si ripeterà anche domani, domenica 12 luglio, in fascia oraria 7:22. Proseguono i lavori sul raccordo Salerno-Avellino, con riduzioni di carreggiata in tratti saltuari tra Fisciano e Solofra. Possibile la formazione di rallentamenti. A Salerno, in occasione della Notte Bianca, che coinvolgerà sia l'11 che il 12 luglio quattro piazze cittadine con concerti, eventi e l'apertura prolungata degli esercizi commerciali, potenziato il servizio del trasporto pubblico con il prolungamento dell'orario di servizio. A Napoli questa sera, all'ex base NATO di Bagnoli, Mannarino in concerto. Possibile raggiungere la zona anche con la linea metro 2 oppure con la Cumana. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso, con maggiore nuvolosità sul settore orientale e gli ultimi deboli fenomeni sulle pianure dell'Emilia-Romagna e lungo le coste dell'Alto Adriatico, destinati a esaurirsi rapidamente. Nel corso della mattinata aumenteranno le velature, che nelle ore più calde diventeranno più compatte sul Triveneto e sulle Alpi Marittime, dove si svilupperanno rovesci isolati temporali localmente in estensione anche alle pianure lombarde. Dal tardo pomeriggio atteso un generale miglioramento con ampie schiarite. Al centro le residue nubi associate a deboli precipitazioni interesseranno inizialmente le coste di Marche e Abruzzo, ma tenderanno rapidamente a dissolversi lasciando spazio a velature di passaggio. Dalle ore centrali della giornata si formeranno nubi più compatte lungo i rilievi appenninici, con isolati rovesci e temporali che potranno interessare anche le aree interne e pianeggianti, in particolare della Toscana, del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece prevarrà il bel tempo con ampi spazi di sereno. Al sud il cielo sarà inizialmente sereno, ma durante le ore più calde si svilupperanno addensamenti lungo la dorsale appenninica, accompagnati da piovaschi e locali temporali che potranno estendersi anche alle zone interne e pianeggianti della Campania. I fenomeni tenderanno a esaurirsi dopo il tramonto. Tempo stabile e soleggiato invece sul Sicilia, Calabria meridionale, Puglia e pianure del Molise. Le temperature minime saranno in aumento sulle aree montane e pedemontane del nord-est e sulla Romagna tra Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, centro meridionale, Campania e localmente sul Gargano. In lieve diminuzione su Sicilia e Calabria ionica, mentre altrove non sono attese variazioni significative. Le massime aumenteranno tra Liguria, centro orientale e alta Toscana, con rialzi più marcati su Sicilia, Calabria settentrionale, Basilicata, Puglia e Basso Molise. In lieve calo invece su Campania e Marche. I venti saranno ancora modesti dai quadranti settentrionali al sud, con residui rinforzi lungo le coste più meridionali. Sul resto del paese prevarranno brezze lungo i litorali e venti deboli variabili con rinforzi occidentali sulle bocche di Bonifacio al mattino e sul sud della Sardegna. Nel tardo pomeriggio raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, lo ionio a largo sarà inizialmente molto mosso, ma con moto ondoso in attenuazione già nel corso della mattinata. Gli altri bacini saranno generalmente poco mossi o mossi, con ulteriore attenuazione del moto ondoso sull'Adriatico centro settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana, cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
8: Prima Radio novità.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 11 luglio e si festeggia San Benedetto, Santa Olga e San Fabrizio. Oggi è la giornata mondiale della popolazione. Il proverbio del giorno è: tanto cammina lo zoppo quando lo sciancato. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, luglio di vacanza, di mare, di sole, di movimento. Se lo desiderate, potete anche saltare sul primo aereo e conquistare terre promesse. Però non perdete tempo con inutili chiacchiere, perché certe considerazioni potrebbero risultare poco proficue.
2: Toro, la luna nel segno crea aspetti negativi con Giove, Venere e Saturno. Schiacciate i pensieri che indeboliscono la vostra autostima. Mettete in risalto le qualità. Fate attenzione, il vostro orgoglio potrebbe impedirvi di vedere gli spiragli positivi che ci sono.
1: Gemelli, raccoglierete i frutti del vostro impegno e godrete di quel prestigio che avete perseguito con competenza, savoir-faire e serietà. Fate tesoro del buon momento, riallacciate i rapporti con amici che sapete in crisi e che avete perso di vista.
2: Cancro, tutto sembra muoversi a vostro favore, sfruttate le opportunità che vi regala la sorridente luna in Toro, canalizzate l'energia in modo positivo. Godetevi questa giornata ricca di stimoli interessanti, elettrizzanti e di prospettive molto vantaggiose.
1: Leone, organizzate un breve itinerario culturale in compagnia di amici o familiari alla scoperta di località limitrofe con preziose opere d'arte. Dedicate più tempo e in modo piacevole alle persone care che ultimamente si sono sentite un po' trascurate.
2: Vergine, arginate le pretese eccessive di un parente che vi sta consumando le energie proprio nel momento in cui vi servono per risolvere questioni personali. Se non sente ragioni, trovate un modo discreto per non frequentarlo almeno per un po'.
1: Bilancia, affrontate con coraggio alcune questioni che si sono manifestate in famiglia e se non vi scappa qualche parola di troppo, tutto tornerà normale. Riflettete su quello che vi dice un familiare, può essere molto d'aiuto per vivere la vostra vita sociale.
2: Scorpione, la luna in Toro crea un'opposizione a Saturno nel segno e voi ne soffrirete con un evidente desiderio di starvene un po' per conto vostro. Avvertirete una spiccata voglia di isolarvi, ma non assecondatela, anzi, state in compagnia dei vostri amici.
1: Sagittario, oggi giornata senza infamia e senza lode per colpa della luna in Toro. Incomprensioni in famiglia, mentre la vita sociale sarà alquanto monotona. Con l'aiuto di un familiare di grande esperienza, otterrete però un obiettivo importante. Ringraziatelo.
2: Capricorno, gioia per l'incontro con un amico caro, dovrete però fare i conti anche con il rovescio della medaglia, risolvere una vecchia questione in sospeso. Ottimismo e autoironia vi accompagneranno per tutta la giornata, sappiate sfruttare entrambi alla meglio.
1: Acquario, vi sentite un po' nervosi e ansiosi? Un amico vi aiuterà a risolvere un problema che vi portate dietro da tempo. Ascoltatelo, è una persona in gamba. Saturno in ostile quadratura continua a pretendere da voi costanza, precisione e determinazione.
2: Pesci, avete programmato un viaggio? Benissimo, Mercurio favorevole vi aiuterà ad evitare disguidi e contrattempi. Piacevolissime anche le gite fuori porta. Approfittate del tempo libero di questo sabato, anche per l'ascolto di chi ha bisogno del vostro sostegno.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

morto Peppino Di Capri, interprete tra i più amati della musica italiana sul fronte internazionale, l'Iran avrebbe ammesso l'errore degli attacchi alle navi nello stretto di Hormuz e sarebbe tornato al tavolo dei negoziati. Maxi sequestro di marijuana al porto di Civitavecchia. Nel carcere di Poggioreale a Napoli trovati droga, cellulari e droni. Nel Vicentino evacuata una struttura per vacanze invasa dal fumo. Ad Ancona un operaio colpito da infarto, soccorso e operato in meno di un'ora. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Morto questa mattina nella sua amata isola, Peppino Di Capri aveva 87 anni e da tempo combatteva contro una lunga malattia. La notizia è stata anticipata dal Mattino Online. Giuseppe Faiella, questo è il suo vero nome, era nato a Capri il 27 luglio del 1939. Pianista raffinato, interprete della grande musica italiana, aveva mostrato fin da giovanissimo un talento destinato a segnare una carriera lunga e ricca di successi. Sul palco del Festival di Sanremo era salito numerose volte, conquistando due vittorie. Tra i suoi brani più celebri, Champagne e Moe Moe, Roberta, Let's Twist Again e Saint-Tropez Twist. Lascia i figli Nico, nato dal matrimonio con la prima moglie, ed Edoardo e Daria, avuti con Giuliana Gagliardi. L'ultima apparizione pubblica risale a un anno fa, quando durante una serata in suonore chiese il microfono e cantò Champagne, il sognatore, insieme ai Capri Rockers, la band guidata dal figlio Edoardo.
2: Andiamo all'estero. L'Iran avrebbe riconosciuto come un errore gli attacchi alle navi mercantili nello stretto di Hormuz, attribuendoli a un gruppo di estremisti fuori controllo che avrebbe tentato di far fallire la tregua e i negoziati di pace. Lo riferiscono funzionari statunitensi, la CBS News. Dirigenti iraniani avrebbero comunicato in privato ai consiglieri di Donald Trump di voler tornare al tavolo delle trattative. Gli Stati Uniti chiedono ora a Teheran di dichiarare pubblicamente che lo stretto di Hormuz è aperto e di impegnarsi a non colpire più le navi commerciali. Secondo l'amministrazione americana, l'Iran sarebbe rimasto sorpreso dalla rapidità del traffico lungo la rotta meridionale dello stretto, vicino alla costa dell'Oman.

0: controlli sono stati approfonditi dopo il nervosismo mostrato dal conducente. Lo scanner ha evidenziato anomalie nel carico, ufficialmente composto da rotoli di tessuto e materiale isolante. Il cane antidroga ICE ha poi individuato 34 scatole contenenti 204 buste di marijuana. La droga venduta al dettaglio avrebbe potuto fruttare oltre 1 milione di euro.
1: Sequestri record nel carcere napoletano di Poggioreale. Nel solo mese di giugno la polizia penitenziaria ha trovato 76 telefoni cellulari, tra microtelefoni e smartphone, circa 2,5 kg di hashish, e intercettato 6 droni utilizzati per introdurre materiale illecito. A rendere noto il bilancio è il sindacato USP, che parla di una intensificazione dei tentativi di eludere i controlli e di metodi sempre più sofisticati da parte della criminalità organizzata.
0: 50 persone sono state evacuate da una struttura per vacanze invasa dal fumo a Tonezza del Cimone, in provincia di Vicenza. 11 sono state trasportate in ospedale, 4 bambini e 7 adulti. L'allarme è scattato intorno alle 5 del mattino. Nell'edificio si trovavano complessivamente 35 bambini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del SUEM con 3 ambulanze. Secondo le prime verifiche, il fumo sarebbe stato provocato dal malfunzionamento di un impianto di illuminazione.
1: Un operaio di 38 anni è stato soccorso e operato nel giro di meno di un'ora dopo essere stato colpito da un infarto mentre lavorava in un cantiere navale ad Ancona. L'uomo, di origine straniera, aveva accusato un malore ed era stato accompagnato dai colleghi nella postazione infermieristica della Croce Gialla presente nello stabilimento. Dopo la chiamata al 118, sul posto sono arrivati un'automedica e un'ambulanza. L'elettrocardiogramma è stato immediatamente inviato al reparto di emodinamica dell'ospedale di Torrette, dove è stato accertato l'infarto in corso. Il lavoratore è stato quindi trasferito direttamente in sala operatoria. Dai primi dolori all'intervento è trascorsa meno di un'ora.
0: Chiudiamo con la pagina sportiva. La Spagna batte il Belgio per 2-1 e conquista la semifinale dei mondiali, dove affronterà la Francia. Dopo il vantaggio spagnolo firmato da Ruiz e il pareggio di De Ketelaer nel primo tempo, a decidere la partita è stata la rete di Merino. Oggi è in programma Norvegia-Inghilterra, mentre domani si giocherà Argentina-Svizzera. Le vincitrici completeranno il quadro delle semifinaliste. Nel tennis, Jannik Sinner torna in finale a Wimbledon. Il numero 1 al mondo ha dominato Novak Djokovic in 3-7 con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Domani affronterà il tedesco Alexander Zverev per il titolo. È tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 10:03. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
16: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
12: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
17: Prima Radio, musica ed informazione.
18: Prima Spot.
19: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
20: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
19: FM World, powered by 22HBG.
21: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
22: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso con maggiore nuvolosità sul settore orientale e gli ultimi deboli fenomeni sulle pianure dell'Emilia Romagna e lungo le coste dell'Alto Adriatico destinati a esaurirsi rapidamente. Nel corso della mattinata aumenteranno le velature che nelle ore più calde diventeranno più compatte sul Triveneto e sulle Alpi Marittime, dove si svilupperanno rovesci isolati temporali localmente in estensione anche alle pianure lombarde. Dal tardo pomeriggio atteso un generale miglioramento con ampie schiarite. Al centro le residue nubi associate a deboli precipitazioni interesseranno inizialmente le coste di Marche e Abruzzo, ma tenderanno rapidamente a dissolversi lasciando spazio a velature di passaggio. Dalle ore centrali della giornata si formeranno nubi più compatte lungo i rilievi appenninici con isolati rovesci e temporali che potranno interessare anche le aree interne e pianeggianti, in particolare della Toscana, del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece prevarrà il bel tempo con ampi spazi di sereno. Al sud il cielo sarà inizialmente sereno, ma durante le ore più calde si svilupperanno addensamenti lungo la dorsale appenninica, accompagnati da piovaschi e locali temporali che potranno estendersi anche alle zone interne e pianeggianti della Campania. I fenomeni tenderanno a esaurirsi dopo il tramonto. Tempo stabile e soleggiato invece sul Sicilia, Calabria meridionale, Puglia e pianure del Molise. Le temperature minime saranno in aumento sulle aree montane e pedemontane del nord-est e sulla Romagna tra Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, centro meridionale, Campania e localmente sul Gargano. In lieve diminuzione su Sicilia e Calabria Ionica, mentre altrove non sono attese variazioni significative. Le massime aumenteranno tra Liguria, centro orientale e alta Toscana, con rialzi più marcati su Sicilia, Calabria settentrionale, Basilicata, Puglia e Basso Molise. In lieve calo invece su Campania e Marche. I venti saranno ancora modesti dai quadranti settentrionali al sud, con residui rinforzi lungo le coste più meridionali. Sul resto del paese prevarranno brezze lungo i litorali e venti deboli variabili con rinforzi occidentali sulle bocche di Bonifacio al mattino e sul sud della Sardegna. Nel tardo pomeriggio raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio al largo sarà inizialmente molto mosso, ma con moto ondoso in attenuazione già nel corso della mattinata. Gli altri bacini saranno generalmente poco mossi o mossi, con ulteriore attenuazione del moto ondoso sull'Adriatico centro settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: prima spot. Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 50.

Sono le 12:01.

0: abbia approfittato per fare acquisti.
1: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
2: Pronto? Chi parla?
1: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
3: Udite, udite, signore e signori!
4: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: poco dopo gli spot.
1: Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: poco dopo gli spot. Hit.
1: Prima spot.
2: La tua giornata sarà pesante come al solito?
3: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
2: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
3: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
2: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
3: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
2: Ampio parcheggio custodito.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 50.

0: subito dopo gli spot.
1: Prima spot.
2: Accendiamo la radio.
3: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
2: Ma che...
4: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
2: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
3: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
4: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
2: Ah, però...
3: Più qualità,
4: più radio.
3: Con DAB Plus.
5: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

morto Peppino Di Capri, interprete tra i più amati della musica italiana sul fronte internazionale, l'Iran avrebbe ammesso l'errore degli attacchi alle navi nello stretto di Hormuz e sarebbe tornato al tavolo dei negoziati. Maxi sequestro di marijuana al porto di Civitavecchia. Nel carcere di Poggioreale a Napoli trovati droga, cellulari e droni. Nel Vicentino evacuata una struttura per vacanze invasa dal fumo. Ad Ancona un operaio colpito da infarto, soccorso e operato in meno di un'ora. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Morto questa mattina nella sua amata isola, Peppino Di Capri aveva 87 anni, da tempo combatteva contro una lunga malattia. La notizia è stata anticipata dal Mattino Online. Giuseppe Faiella, questo è il suo vero nome, era nato a Capri il 27 luglio del 1939. Pianista raffinato, interprete della grande musica italiana, aveva mostrato fin da giovanissimo un talento destinato a segnare una carriera lunga e ricca di successi. Sul palco del Festival di Sanremo era salito numerose volte, conquistando 2 vittorie. Tra i suoi brani più celebri, Champagne e Moe Moe, Roberta, Let's Twist Again e Saint-Tropez Twist. Lascia i figli Nico, nato dal matrimonio con la prima moglie, ed Edoardo e Daria, avuti con Giuliana Gagliardi. L'ultima apparizione pubblica risale a un anno fa, quando durante una serata in sonore chiese il microfono e cantò Champagne, il sognatore, insieme ai Capri Rockers, la band guidata dal figlio Edoardo.
2: Andiamo all'estero. L'Iran avrebbe riconosciuto come un errore gli attacchi alle navi mercantili nello stretto di Hormuz, attribuendoli a un gruppo di estremisti fuori controllo che avrebbe tentato di far fallire la tregua e i negoziati di pace. Lo riferiscono funzionari statunitensi alla CBS News. Dirigenti iraniani avrebbero comunicato in privato ai consiglieri di Donald Trump di voler tornare al tavolo delle trattative. Gli Stati Uniti chiedono ora a Teheran di dichiarare pubblicamente che lo stretto di Hormuz è aperto e di impegnarsi a non colpire più le navi commerciali. Secondo l'amministrazione americana, l'Iran sarebbe rimasto sorpreso dalla rapidità del traffico lungo la rotta meridionale dello stretto vicino alla costa dell'Oman e dalla quantità di petrolio e gas transitata in quell'area. Washington resta comunque in una fase di attesa e osservazione.
1: Veniamo alla cronaca in Italia. Maxi sequestro di droga nel porto di Civitavecchia. 231 kg di marijuana sono stati trovati all'interno di un auto articolato sbarcato durante la notte da una nave proveniente dalla Spagna. L'autista, di nazionalità turca, è stato arrestato con l'accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti, aggravato dall'ingente quantitativo. È stato trasferito nel carcere di Civitavecchia. L'operazione è stata condotta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli insieme alla Guardia di Finanza di Roma. I controlli sono stati approfonditi dopo il nervosismo mostrato dal conducente. Lo scanner ha evidenziato anomalie nel carico, ufficialmente composto da rotoli di tessuto e materiale isolante. Il CAI antidroga ICE ha poi individuato 34 scatole contenenti 204 buste di marijuana. La droga venduta al dettaglio avrebbe potuto fruttare oltre 1 milione di euro.

0: dai 4 bambini e 7 adulti. L'allarme è scattato intorno alle 5 del mattino. Nell'edificio si trovavano complessivamente 35 bambini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del SUEM con 3 ambulanze. Secondo le prime verifiche, il fumo sarebbe stato provocato dal malfunzionamento di un impianto di illuminazione.
1: Un operaio di 38 anni è stato soccorso e operato nel giro di meno di un'ora dopo essere stato colpito da un infarto mentre lavorava in un cantiere navale ad Ancona. L'uomo, di origine straniera, aveva accusato malore ed era stato accompagnato dai colleghi nella postazione infermieristica della Croce Gialla presente nello stabilimento. Dopo la chiamata al 118, sul posto sono arrivati un'automedica e un'ambulanza. L'elettrocardiogramma è stato immediatamente inviato al reparto di emodinamica dell'ospedale di Torrette, dove è stato accertato l'infarto in corso. Il lavoratore è stato quindi trasferito direttamente in sala operatoria. Dai primi dolori all'intervento è trascorsa meno di un'ora.
0: Chiudiamo con la pagina sportiva. La Spagna batte il Belgio per 2-1 e conquista la semifinale dei mondiali, dove affronterà la Francia. Dopo il vantaggio spagnolo firmato da Ruiz e il pareggio di De Ketelaere nel primo tempo, a decidere la partita è stata la rete di Merino. Oggi è in programma Norvegia-Inghilterra, mentre domani si giocherà Argentina-Svizzera. Le vincitrici completeranno il quadro delle semifinaliste. Nel tennis, Jannik Sinner torna in finale a Wimbledon. Il numero uno al mondo ha dominato Novak Djokovic in 3-7 con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Domani affronterà il tedesco Alexander Zverev per il titolo. È tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:05. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice, titolare dell'inchiesta, ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
17: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
18: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso, con maggiore nuvolosità sul settore orientale e gli ultimi deboli fenomeni sulle pianure dell'Emilia-Romagna e lungo le coste dell'Alto Adriatico, destinati a esaurirsi rapidamente. Nel corso della mattinata aumenteranno le velature, che nelle ore più calde diventeranno più compatte sul Triveneto e sulle Alpi Marittime, dove si svilupperanno rovesci e isolati temporali localmente in estensione anche alle pianure lombarde. Dal tardo pomeriggio atteso un generale miglioramento con ampie schiarite. Al centro le residue nubi associate a deboli precipitazioni interesseranno inizialmente le coste di Marche e Abruzzo, ma tenderanno rapidamente a dissolversi lasciando spazio a velature di passaggio. Dalle ore centrali della giornata si formeranno nubi più compatte lungo i rilievi appenninici, con isolati rovesci e temporali che potranno interessare anche le aree interne e pianeggianti, in particolare della Toscana, del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece prevarrà il bel tempo con ampi spazi di sereno. Al sud il cielo sarà inizialmente sereno, ma durante le ore più calde si svilupperanno addensamenti lungo la dorsale appenninica, accompagnati da piovaschi e locali temporali che potranno estendersi anche alle zone interne e pianeggianti della Campania. I fenomeni tenderanno a esaurirsi dopo il tramonto. Tempo stabile e soleggiato invece sul Sicilia, Calabria meridionale, Puglia e pianure del Molise. Le temperature minime saranno in aumento sulle aree montane e pedemontane del nord-est e sulla Romagna, tra Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, centro meridionale, Campania e localmente sul Gargano. In lieve diminuzione su Sicilia e Calabria Ionica, mentre altrove non sono attese variazioni significative. Le massime aumenteranno tra Liguria, centro orientale e alta Toscana, con rialzi più marcati su Sicilia, Calabria settentrionale, Basilicata, Puglia e Basso Molise. In lieve calo invece su Campania e Marche. I venti saranno ancora modesti dai quadranti settentrionali al sud, con residui rinforzi lungo le coste più meridionali. Sul resto del paese prevarranno brezze lungo i litorali e venti deboli variabili con rinforzi occidentali sulle bocche di Bonifacio al mattino e sul sud della Sardegna. Nel tardo pomeriggio raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio al largo sarà inizialmente molto mosso, ma con moto ondoso in attenuazione già nel corso della mattinata. Gli altri bacini saranno generalmente poco mossi o mossi, con ulteriore attenuazione del moto ondoso sull'Adriatico centro settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
17: Prima Radio, musica ed informazione.
19: Prima spot.
20: Cronaca.
16: politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
19: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
20: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Weekend.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Sono le 15:03. Prima spot.
1: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità e...

0: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
1: Pronto? Chi parla?
0: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
2: Udite, udite, signore e signori!
0: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso con maggiore nuvolosità sul settore orientale e gli ultimi deboli fenomeni sulle pianure dell'Emilia Romagna e lungo le coste dell'Alto Adriatico destinati a esaurirsi rapidamente. Nel corso della mattinata aumenteranno le velature che nelle ore più calde diventeranno più compatte sul Triveneto e sulle Alpi Marittime, dove si svilupperanno rovesci isolati temporali localmente in estensione anche alle pianure lombarde. Dal tardo pomeriggio atteso un generale miglioramento con ampie schiarite. Al centro le residue nubi associate a deboli precipitazioni interesseranno inizialmente le coste di Marche e Abruzzo, ma tenderanno rapidamente a dissolversi lasciando spazio a velature di passaggio. Dalle ore centrali della giornata si formeranno nubi più compatte lungo i rilievi appenninici con isolati rovesci e temporali che potranno interessare anche le aree interne e pianeggianti, in particolare della Toscana, del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece prevarrà il bel tempo con ampi spazi di sereno. Al sud il cielo sarà inizialmente sereno, ma durante le ore più calde si svilupperanno addensamenti lungo la dorsale appenninica, accompagnati da piovaschi e locali temporali che potranno estendersi anche alle zone interne e pianeggianti della Campania. I fenomeni tenderanno a esaurirsi dopo il tramonto. Tempo stabile e soleggiato invece sul Sicilia, Calabria meridionale, Puglia e pianure del Molise. Le temperature minime saranno in aumento sulle aree montane e pedemontane del nord-est e sulla Romagna tra Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, centro meridionale, Campania e localmente sul Gargano. In lieve diminuzione su Sicilia e Calabria Ionica, mentre altrove non sono attese variazioni significative. Le massime aumenteranno tra Liguria, centro orientale e alta Toscana, con rialzi più marcati su Sicilia, Calabria settentrionale, Basilicata, Puglia e Basso Molise. In lieve calo invece su Campania e Marche. I venti saranno ancora modesti dai quadranti settentrionali al sud, con residui rinforzi lungo le coste più meridionali. Sul resto del paese prevarranno brezze lungo i litorali e venti deboli variabili con rinforzi occidentali sulle bocche di Bonifacio al mattino e sul sud della Sardegna. Nel tardo pomeriggio raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio a largo sarà inizialmente molto mosso ma con molto ondoso in attenuazione già nel corso della mattinata. Gli altri bacini saranno generalmente poco mossi o mossi con ulteriore attenuazione del moto ondoso sull'Adriatico centro settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Understand something they can't.

È morto Peppino Di Capri, voce simbolo della musica italiana, interprete di successi come Champagne. Tornano a salire le tensioni tra Iran e Stati Uniti, tra accuse reciproche, negoziati e nuove minacce di Donald Trump. Maxi attacco russo su Kiev, almeno 11 feriti. In Cina, evacuate oltre 900.000 persone per l'arrivo del tifone Bavi. La ricchezza delle famiglie italiane sfiora i 6.500 miliardi di euro. Nuovi aumenti per benzinai e diesel. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco. Looking

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Morto Peppino Di Capri, uno dei più grandi interpreti della musica leggera italiana, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. In oltre 60 anni di carriera è diventato uno dei simboli della melodia italiana nel mondo. Tra i suoi maggiori successi, Champagne, Roberta, Saint-Tropez Twist, Melancolie, Non è peccato e Mo e Mo. Vinse due festival di Sanremo nel 1973 con Un grande amore e niente più e nel 1976 con Non lo faccio più. Pianista raffinato, interprete elegante, è stato una delle figure più amate e longeve della musica italiana. Profondamente legato alla sua Capri, i funerali dell'artista si terranno domani sull'isola.
2: Andiamo all'estero, torna a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti. Dopo la sospensione della tregua, Teheran sostiene di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti americane, invece, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi contro le navi mercantili nello stretto di Hormuz sarebbero stati compiuti da estremisti fuori controllo. Gli Stati Uniti chiedono ora un impegno pubblico sulla sicurezza della navigazione e sulla fine degli attacchi. Donald Trump torna intanto a minacciare una durissima risposta contro Teheran. 1000 missili sono pronti a colpire l'Iran se sarà ucciso, ha scritto su True. Resta difficile anche il confronto sul programma nucleare iraniano, con l'amministrazione americana pessimista sulla possibilità di raggiungere un accordo.
1: Nuovo attacco russo nella notte contro l'Ucraina. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni. 111 velivoli sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea. Nella capitale il bilancio è salito ad almeno 11 feriti, tra i quali un bambino. Esplosioni e incendi hanno colpito diversi quartieri, provocando danni a edifici, magazzini, infrastrutture ferroviarie e impianti elettrici. Per le autorità ucraine si tratta del terzo bombardamento mirato contro Kiev nell'arco di una sola settimana.
2: Massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi. Oltre 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio di venti molto forti e piogge torrenziali. A Wenzhou, città orientale con quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite in luoghi sicuri più di 887.000 persone in vista dell'impatto della tempesta. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle intense precipitazioni già in corso.
1: Veniamo alla pagina economica. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane sfiora i 6.500 miliardi di euro, con un aumento di oltre 1.600 miliardi rispetto al 2020. E quanto emerge da un rapporto della FABI, la liquidità continua a rappresentare una componente importante dei patrimoni, ma cresce il peso degli investimenti e dei prodotti assicurativi. A trainare l'aumento sono soprattutto le azioni, il cui valore è più che raddoppiato in circa 6 anni. Solo rispetto al 2024 la componente azionaria è cresciuta del 16,4%, pari a quasi 293 miliardi di euro in più.
2: Continua la corsa dei prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese del Made in Italy, il prezzo medio della benzina in modalità self-service sale a 1,877 euro al litro. Il gasolio raggiunge invece 1,985 euro. Entrambi registrano un aumento rispetto ai valori del giorno precedente. Rincari anche sulla rete autostradale, dove la benzina self arriva a 1,968 euro al litro e il diesel supera invece la soglia dei 2 euro, attestandosi a 2,64 euro al litro.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: è momentaneamente congelato il testamento di Anan Kalaili con l'Inter. L'Istituto di Medicina dello Sport del CONI, dove l'esterno israeliano ha svolto venerdì le visite di idoneità sportiva, ha chiesto ulteriori accertamenti medici. Gli esami specifici saranno effettuati tra lunedì e martedì. Fino ad allora l'Inter non potrà procedere con il testamento e rendere ufficiale il trasferimento. L'accordo con i belgi dell'Union Saint-Gilloise era stato raggiunto sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Per il calciatore classe 2004 è pronto un contratto di 5 anni fino al 2031 con un ingaggio da 2 milioni e 200 mila euro a stagione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 16:04.

0: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
1: Pronto? Chi parla?
0: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
2: Udite, udite, signore e signori!
0: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

0: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
1: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Ogni volta che ci si incontrava, l'ironia veniva fuori con tutta la sua forza. Prendersi in giro continuamente. Allora tu canti spaghetti, pollo e stradini. Io, ma tu sei scemo. La canzone tua, cantala tu. Alla fine lui cantò Nessuno al mondo, io cantai spaghetti, pollo e stamattina e caffè. Quello che più ci ha legato in questi periodi è stata l'amicizia, quella vera, che quando entri nell'ironia non esci più. E comprenderà così.
1: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Bentrovati. Giornata caratterizzata da traffico intenso per i consueti spostamenti del fine settimana. Oggi fermo dei mezzi pesanti dalle 8 alle 16, salvo i casi autorizzati dalla legge. Lo stop si ripeterà anche domani, domenica 12 luglio, in fascia oraria 7:22. Proseguono i lavori sul raccordo Salerno-Avellino, con riduzioni di carreggiata in tratti saltuari tra Fisciano e Solofra. Possibile la formazione di rallentamenti. A Salerno, in occasione della Notte Bianca, che coinvolgerà sia l'11 che il 12 luglio quattro piazze cittadine con concerti, eventi e l'apertura prolungata degli esercizi commerciali, potenziato il servizio del trasporto pubblico con il prolungamento dell'orario di servizio. A Napoli questa sera, all'ex base NATO di Bagnoli, Mannarino in concerto. Possibile raggiungere la zona anche con la linea metro 2 oppure con la Cumana. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso, con maggiore nuvolosità sul settore orientale e gli ultimi deboli fenomeni sulle pianure dell'Emilia-Romagna e lungo le coste dell'Alto Adriatico, destinati a esaurirsi rapidamente. Nel corso della mattinata aumenteranno le velature, che nelle ore più calde diventeranno più compatte sul Triveneto e sulle Alpi Marittime, dove si svilupperanno rovesci e isolati temporali localmente in estensione anche alle pianure lombarde. Dal tardo pomeriggio atteso un generale miglioramento con ampie schiarite. Al centro le residue nubi associate a deboli precipitazioni interesseranno inizialmente le coste di Marche e Abruzzo, ma tenderanno rapidamente a dissolversi lasciando spazio a velature di passaggio. Dalle ore centrali della giornata si formeranno nubi più compatte lungo i rilievi appenninici, con isolati rovesci e temporali che potranno interessare anche le aree interne e pianeggianti, in particolare della Toscana, del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece prevarrà il bel tempo con ampi spazi di sereno. Al sud il cielo sarà inizialmente sereno, ma durante le ore più calde si svilupperanno addensamenti lungo la dorsale appenninica, accompagnati da piovaschi e locali temporali che potranno estendersi anche alle zone interne e pianeggianti della Campania. I fenomeni tenderanno a esaurirsi dopo il tramonto. Tempo stabile e soleggiato invece sul Sicilia, Calabria meridionale, Puglia e pianure del Molise. Le temperature minime saranno in aumento sulle aree montane e pedemontane del nord-est e sulla Romagna tra Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, centro meridionale, Campania e localmente sul Gargano. In lieve diminuzione su Sicilia e Calabria Ionica, mentre altrove non sono attese variazioni significative. Le massime aumenteranno tra Liguria, centro orientale e alta Toscana, con rialzi più marcati su Sicilia, Calabria settentrionale, Basilicata, Puglia e Basso Molise. In lieve calo invece su Campania e Marche. I venti saranno ancora modesti dai quadranti settentrionali al sud, con residui rinforzi lungo le coste più meridionali. Sul resto del paese prevarranno brezze lungo i litorali e venti deboli variabili con rinforzi occidentali sulle bocche di Bonifacio al mattino e sul sud della Sardegna. Nel tardo pomeriggio raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio a largo sarà inizialmente molto mosso, ma con moto ondoso in attenuazione già nel corso della mattinata. Gli altri bacini saranno generalmente poco mossi o mossi, con ulteriore attenuazione del moto ondoso sull'Adriatico centro settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah, però...
6: Più qualità,
7: più radio.
6: Con DAB Plus.
8: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
9: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
11: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Morto Peppino Di Capri, voce simbolo della musica italiana, interprete di successi come Champagne, tornano a salire le tensioni tra Iran e Stati Uniti, tra accuse reciproche, negoziati e nuove minacce di Donald Trump. Maxi attacco russo su Kiev, almeno 11 feriti. In Cina, evacuate oltre 900.000 persone per l'arrivo del tifone Bavi. La ricchezza delle famiglie italiane sfiora i 6.500 miliardi di euro. Nuovi aumenti per benzinai e diesel. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco. Thanks for coming.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Morto Peppino Di Capri, uno dei più grandi interpreti della musica leggera italiana, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. In oltre 60 anni di carriera è diventato uno dei simboli della melodia italiana nel mondo. Tra i suoi maggiori successi, Champagne, Roberta, Saint-Tropez Twist, Melancolie, Non è peccato e Mo e Mo. Vinse due festival di Sanremo nel 1973 con Un grande amore niente più e nel 1976 con Non lo faccio più. Pianista raffinato, interprete elegante, è stato una delle figure più amate e longeve della musica italiana. Profondamente legato alla sua Capri, i funerali dell'artista si terranno domani sull'isola.
2: Andiamo all'estero, torna a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti. Dopo la sospensione della tregua, Teheran sostiene di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti americane, invece, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi contro le navi mercantili nello stretto di Hormuz sarebbero stati compiuti da estremisti fuori controllo. Gli Stati Uniti chiedono ora un impegno pubblico sulla sicurezza della navigazione e sulla fine degli attacchi. Donald Trump torna intanto a minacciare una durissima risposta contro Teheran. 1000 missili sono pronti a colpire l'Iran se sarà ucciso, ha scritto su True. Resta difficile anche il confronto sul programma nucleare iraniano, con l'amministrazione americana pessimista sulla possibilità di raggiungere un accordo.
1: Nuovo attacco russo nella notte contro l'Ucraina. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni. 111 velivoli sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea. Nella capitale il bilancio è salito da almeno 11 feriti, tra i quali un bambino. Esplosioni e incendi hanno colpito diversi quartieri, provocando danni a edifici, magazzini, infrastrutture ferroviarie e impianti elettrici. Per le autorità ucraine si tratta del terzo bombardamento mirato contro Kiev nell'arco di una sola settimana.
2: Massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi. Oltre 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio di venti molto forti e piogge torrenziali. A Wenzhou, città orientale con quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite in luoghi sicuri più di 887.000 persone in vista dell'impatto della tempesta. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle intense precipitazioni già in corso.
1: Veniamo alla pagina economica. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane sfiora i 6.500 miliardi di euro, con un aumento di oltre 1.600 miliardi rispetto al 2020. E quanto emerge da un rapporto della FABI, la liquidità continua a rappresentare una componente importante dei patrimoni, ma cresce il peso degli investimenti e dei prodotti assicurativi. A trainare l'aumento sono soprattutto le azioni, il cui valore è più che raddoppiato in circa 6 anni. Solo rispetto al 2024 la componente azionaria è cresciuta del 16,4%, pari a quasi 293 miliardi di euro in più.
2: Continua la corsa dei prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio della benzina in modalità self-service sale a 1,877 euro al litro. Il gasolio raggiunge invece 1,985 euro. Entrambi registrano un aumento rispetto ai valori del giorno precedente. Rincari anche sulla rete autostradale, dove la benzina self arriva a 1,968 euro al litro. Il diesel supera invece la soglia dei 2 euro, attestandosi a 2,64 euro al litro.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: momentaneamente congelato il testamento di Anan Kalaili con l'Inter. L'Istituto di Medicina dello Sport del CONI, dove l'esterno israeliano ha svolto venerdì le visite di idoneità sportiva, ha chiesto ulteriori accertamenti medici. Gli esami specifici saranno effettuati tra lunedì e martedì. Fino ad allora l'Inter non potrà procedere con il testamento e rendere ufficiale il trasferimento. L'accordo con i belgi dell'Union Saint-Gilloise era stato raggiunto sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Per il calciatore classe 2004 è pronto un contratto di 5 anni fino al 2031, con un ingaggio da 2 milioni e 200 mila euro a stagione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 18:05. Everything begins with consciousness. Consciousness.

0: Hit Parade Italia.
1: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
2: Numero 12.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Numero 9.

0: Hit Parade Italia.
1: Prima spot.
2: La tua giornata sarà pesante come al solito?
3: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
2: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
3: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
2: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
3: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
2: Ampio parcheggio custodito.
4: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
2: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
5: Numero 8.

0: Hit Parade Italia.
1: Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio ha costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
5: Numero 4.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
2: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Morto Peppino Di Capri, uno dei più grandi interpreti della musica leggera italiana, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. In oltre 60 anni di carriera è diventato uno dei simboli della melodia italiana nel mondo. Tra i suoi maggiori successi, Champagne, Roberta, Saint-Tropez Twist, Melancolie, Non è peccato e Mo e Mo. Vinse due festival di Sanremo nel 1973 con Un grande amore niente più e nel 1976 con Non lo faccio più. Pianista raffinato, interprete elegante, è stato una delle figure più amate e longeve della musica italiana. Profondamente legato alla sua Capri, i funerali dell'artista si terranno domani sull'isola.
3: Andiamo all'estero, torna a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti. Dopo la sospensione della tregua, Teheran sostiene di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti americane, invece, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi contro le navi mercantili nello stretto di Hormuz sarebbero stati compiuti da estremisti fuori controllo. Gli Stati Uniti chiedono ora un impegno pubblico sulla sicurezza della navigazione e sulla fine degli attacchi. Donald Trump torna intanto a minacciare una durissima risposta contro Teheran. 1000 missili sono pronti a colpire l'Iran se sarà ucciso, ha scritto su Truth. Resta difficile anche il confronto sul programma nucleare iraniano, con l'amministrazione americana pessimista sulla possibilità di raggiungere un accordo.
2: Nuovo attacco russo nella notte contro l'Ucraina. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni. 111 velivoli sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea. Nella capitale il bilancio è salito ad almeno 11 feriti, tra i quali un bambino. Esplosioni e incendi hanno colpito diversi quartieri, provocando danni a edifici, magazzini, infrastrutture ferroviarie e impianti elettrici. Per le autorità ucraine si tratta del terzo bombardamento mirato contro Kiev nell'arco di una sola settimana.
3: Massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi. Oltre 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio di venti molto forti e piogge torrenziali. A Wenzhou, città orientale con quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite in luoghi sicuri più di 887.000 persone in vista dell'impatto della tempesta. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle intense precipitazioni già in corso.
2: Veniamo alla pagina economica. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane sfiora i 6.500 miliardi di euro, con un aumento di oltre 1.600 miliardi rispetto al 2020. E quanto emerge da un rapporto della FABI, la liquidità continua a rappresentare una componente importante dei patrimoni, ma cresce il peso degli investimenti e dei prodotti assicurativi. A trainare l'aumento sono soprattutto le azioni, il cui valore è più che raddoppiato in circa 6 anni. Solo rispetto al 2024 la componente azionaria è cresciuta del 16,4%, pari a quasi 293 miliardi di euro in più.
3: Continua la corsa dei prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio della benzina in modalità self-service sale a 1,877 euro al litro. Il gasolio raggiunge invece 1,985 euro. Entrambi registrano un aumento rispetto ai valori del giorno precedente. Rincari anche sulla rete autostradale, dove la benzina self arriva a 1,968 euro al litro. Il diesel supera invece la soglia dei 2 euro, attestandosi a 2,64 euro al litro.
2: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: momentaneamente congelato il tesseramento di Anan Kalaili con l'Inter. L'Istituto di Medicina dello Sport del CONI, dove l'esterno israeliano ha svolto venerdì le visite di idoneità sportiva, ha chiesto ulteriori accertamenti medici. Gli esami specifici saranno effettuati tra lunedì e martedì. Fino ad allora l'Inter non potrà procedere con il tesseramento e rendere ufficiale il trasferimento. L'accordo con i belgi dell'Union Saint-Gilloise era stato raggiunto sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Per il calciatore classe 2004 è pronto un contratto di 5 anni fino al 2031, con un ingaggio da 2 milioni e 200 mila euro a stagione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19:02. Prima spot.
4: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermo idraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
10: It Parade Italia.

0: prima spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso, con maggiore nuvolosità sul settore orientale e gli ultimi deboli fenomeni sulle pianure dell'Emilia-Romagna e lungo le coste dell'Alto Adriatico, destinati a esaurirsi rapidamente. Nel corso della mattinata aumenteranno le velature, che nelle ore più calde diventeranno più compatte sul Triveneto e sulle Alpi Marittime, dove si svilupperanno rovesci isolati temporali localmente in estensione anche alle pianure lombarde. Dal tardo pomeriggio atteso un generale miglioramento con ampie schiarite. Al centro le residue nubi associate a deboli precipitazioni interesseranno inizialmente le coste di Marche e Abruzzo, ma tenderanno rapidamente a dissolversi lasciando spazio a velature di passaggio. Dalle ore centrali della giornata si formeranno nubi più compatte lungo i rilievi appenninici, con isolati rovesci e temporali che potranno interessare anche le aree interne e pianeggianti, in particolare della Toscana, del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece prevarrà il bel tempo con ampi spazi di sereno. Al sud il cielo sarà inizialmente sereno, ma durante le ore più calde si svilupperanno addensamenti lungo la dorsale appenninica, accompagnati da piovaschi e locali temporali che potranno estendersi anche alle zone interne e pianeggianti della Campania. I fenomeni tenderanno a esaurirsi dopo il tramonto. Tempo stabile e soleggiato invece sul Sicilia, Calabria meridionale, Puglia e pianure del Molise. Le temperature minime saranno in aumento sulle aree montane e pedemontane del nord-est e sulla Romagna tra Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, centro meridionale, Campania e localmente sul Gargano. In lieve diminuzione su Sicilia e Calabria ionica, mentre altrove non sono attese variazioni significative. Le massime aumenteranno tra Liguria, centro orientale e alta Toscana, con rialzi più marcati su Sicilia, Calabria settentrionale, Basilicata, Puglia e Basso Molise. In lieve calo invece su Campania e Marche. I venti saranno ancora modesti dai quadranti settentrionali al sud, con residui rinforzi lungo le coste più meridionali. Sul resto del paese prevarranno brezze lungo i litorali e venti deboli variabili con rinforzi occidentali sulle bocche di Bonifacio al mattino e sul sud della Sardegna. Nel tardo pomeriggio raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, lo ionio al largo sarà inizialmente molto mosso, ma con moto ondoso in attenuazione già nel corso della mattinata. Gli altri bacini saranno generalmente poco mossi o mossi, con ulteriore attenuazione del moto ondoso sull'Adriatico centro settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi

0: Multiple Grey.
1: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
2: Pronto? Chi parla?
1: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
3: Udite, udite, signore e signori!
1: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Moitaba Khamenei promette vendetta per la morte del padre mentre proseguono i negoziati sullo stretto di Hormuz negli Stati Uniti. Scontro tra Donald Trump e la New York Times sul caso Air Force One. L'Italia saluta Peppino Di Capri, domani funerali nella sua isola. Da mezzanotte nuove regole sugli autovelox, circa 850 apparecchi saranno spenti. Nel catanese un uomo uccide il fratello con una mannaia, due tragedie tra Friuli e Veneto e poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. La nuova guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, giura vendetta per la morte del padre in un messaggio scritto in occasione dei funerali e della sepoltura. La vendetta è un desiderio della nostra nazione, deve certamente essere compiuta, afferma il leader iraniano, promettendo di vendicare il sangue del padre e quello di tutti i martiri delle ultime due guerre. Nonostante le minacce, prosegue in Oman una nuova tornata negoziale con i rappresentanti di Iran e Qatar. Gli Stati Uniti chiedono a Teheran una dichiarazione pubblica per confermare che lo stretto di Hormuz resta aperto e che saranno fermati gli attacchi contro le navi commerciali. Negli Stati Uniti intanto Donald Trump attacca il New York Times per le rivelazioni sull'Air Force One donato dal Qatar. Sono stati emessi mandati di comparizione per i giornalisti che avevano scritto dei problemi di sicurezza del velivolo.
2: E veniamo in Italia. Alla musica italiana piange Peppino Di Capri, morto nella sua amata isola all'età di 87 anni dopo una lunga malattia. Talento musicale precocissimo, ha attraversato oltre 60 anni di carriera ed è salito innumerevoli volte sul palco di Sanremo, vincendo il festival in due occasioni. Il momento di maggior successo arrivò negli anni 60 con brani diventati celebri come Champagne e Let's Twist Again. Il figlio Edoardo ha ricordato il padre definendo il sognatore la canzone che meglio ne rappresenta l'anima. Numerosi messaggi di cordoglio dal mondo della musica, da Massimo Ranieri a Tullio De Piscopo, da Gianni Morandi a Auretta Berti. Ultimo saluto domani alle 17 nella chiesa di Santo Stefano, a pochi passi dalla celebre piazzetta di Capri.
1: Rivoluzione per gli autovelox. Con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, da mezzanotte entreranno in vigore nuove regole uniformi su tutto il territorio nazionale. Il provvedimento, atteso da 34 anni, stabilisce lo stop agli apparecchi non omologati. Circa 850 dispositivi saranno quindi spenti, mentre 3150 risultano in regola e potranno continuare a funzionare. Soddisfatto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, secondo il quale la sicurezza stradale resta una priorità, ma i controlli non devono trasformarsi in uno strumento per fare cassa a spese dei cittadini.
2: Una lite familiare finita in tragedia a Riposto, sulla riviera ionica nella provincia di Catania. Giovan Battista Guerrera, 63 anni, avrebbe inseguito per strada il fratello natale di 60 anni, uccidendolo con diversi colpi di mannaia. Alla base dell'aggressione ci sarebbe il rifiuto di consegnare denaro che la vittima avrebbe chiesto per acquistare droga. Nel tentativo di fermare l'uomo sono rimasti feriti anche il padre di 89 anni e la figlia della vittima. Il 63enne è stato arrestato in flagranza con accuse di omicidio volontario e lesioni gravi.
1: Si sono concluse tragicamente le ricerche dell'uomo di 38 anni disperso nel fiume Tagliamento, nella zona di Ronchis di Latisana, in provincia di Udine. Il corpo è stato individuato e recuperato dai soccorritori. L'uomo era entrato in acqua insieme ai suoi due figli. L'allarme era scattato nel pomeriggio quando alcuni passanti avevano segnalato al numero di emergenza la presenza di persone in difficoltà nel fiume sotto il viadotto dell'autostrada A4. A confermare il ritrovamento sono stati i carabinieri del comando provinciale di Udine.
2: Un uomo di 53 anni è morto dopo essere precipitato con il parapendio in un vigneto nella zona di Revine Lago, in provincia di Treviso. La vittima, originaria di Bolzano ma residente nel Fiorentino, è deceduta sul colpo. L'incidente è avvenuto poco prima delle 16. Sul posto sono intervenuti due mezzi di soccorso e degli soccorso, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio: la notte di Norvegia, Inghilterra e Argentina Svizzera. Le vincitrici si affronteranno nella seconda semifinale dei mondiali, dopo quella già definita tra Francia e Spagna. A Miami gli occhi sono puntati sulla sfida tra i due grandi bomber, Erling Haaland e Harry Kane. L'attaccante inglese rifiuta però i paragoni, dice: siamo molto diversi, lui fisicamente è una bestia, a me piace essere più coinvolto nel gioco. I campioni in carica dell'Argentina, guidati da Messi, affronteranno invece la sorpresa svizzera. Il commissario tecnico Scaloni avverte: ci darà filo da torcere. A Wimbledon intanto Jannik Sinner prepara l'assalto al secondo titolo consecutivo, domani la finale contro il tedesco Alexander Zverev. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:03.
0: Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Bentrovati. Giornata caratterizzata da traffico intenso per i consueti spostamenti del fine settimana. Oggi fermo dei mezzi pesanti dalle 8 alle 16, salvo i casi autorizzati dalla legge. Lo stop si ripeterà anche domani, domenica 12 luglio, in fascia oraria 7:22. Proseguono i lavori sul raccordo Salerno-Avellino, con riduzioni di carreggiata in tratti saltuari tra Fisciano e Solofra. Possibile la formazione di rallentamenti. A Salerno, in occasione della Notte Bianca, che coinvolgerà sia l'11 che il 12 luglio quattro piazze cittadine con concerti, eventi e l'apertura prolungata degli esercizi commerciali, potenziato il servizio del trasporto pubblico con il prolungamento dell'orario di servizio. A Napoli questa sera, all'ex base NATO di Bagnoli, Mannarino in concerto. Possibile raggiungere la zona anche con la linea metro 2 oppure con la Cumana. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso, con maggiore nuvolosità sul settore orientale e gli ultimi deboli fenomeni sulle pianure dell'Emilia-Romagna e lungo le coste dell'Alto Adriatico, destinati a esaurirsi rapidamente.

0: Moitaba Khamenei promette vendetta per la morte del padre, mentre proseguono i negoziati sullo stretto di Hormuz negli Stati Uniti. Scontro tra Donald Trump e il New York Times sul caso Air Force One. L'Italia saluta Peppino Di Capri, domani funerali nella sua isola. Da mezzanotte nuove regole sugli autovelox, circa 850 apparecchi saranno spenti. Nel catanese un uomo uccide il fratello con una mannaia, due tragedie tra Friuli e Veneto e poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora una buona serata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. La nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei giura vendetta per la morte del padre in un messaggio scritto in occasione dei funerali e della sepoltura. La vendetta è un desiderio della nostra nazione, deve certamente essere compiuta, afferma il leader iraniano, promettendo di vendicare il sangue del padre e quello di tutti i martiri delle ultime due guerre. Nonostante le minacce, prosegue in Oman una nuova tornata negoziale con i rappresentanti di Iran e Qatar. Gli Stati Uniti chiedono a Teheran una dichiarazione pubblica per confermare che lo stretto di Hormuz resta aperto e che saranno fermati gli attacchi contro le navi commerciali. Negli Stati Uniti intanto Donald Trump attacca il New York Times per le rivelazioni sull'Air Force One donato dal Qatar. Sono stati emessi mandati di comparizione per i giornalisti che avevano scritto dei problemi di sicurezza del velivolo.
2: E veniamo in Italia, alla musica italiana. Piange Peppino Di Capri, morto nella sua amata isola all'età di 87 anni dopo una lunga malattia. Talento musicale precocissimo, ha attraversato oltre 60 anni di carriera ed è salito innumerevoli volte sul palco di Sanremo vincendo il festival in due occasioni. Il momento di maggior successo arrivò negli anni 60 con brani diventati celebri come Champagne e Let's Twist Again. Il figlio Edoardo ha ricordato il padre definendo il sognatore la canzone che meglio ne rappresenta l'anima. Numerosi messaggi di cordoglio dal mondo della musica, da Massimo Ranieri a Tullio De Piscopo, da Gianni Morandi a Auretta Berti. Ultimo saluto domani alle 17 nella chiesa di Santo Stefano a pochi passi dalla celebre piazzetta di Capri.
0: Rivoluzione per gli autovelox. Con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, da mezzanotte entreranno in vigore nuove regole uniformi su tutto il territorio nazionale. Il provvedimento, atteso da 34 anni, stabilisce lo stop agli apparecchi non omologati. Circa 850 dispositivi saranno quindi spenti, mentre 3150 risultano in regola e potranno continuare a funzionare. Soddisfatto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, secondo il quale la sicurezza stradale resta una priorità, ma i controlli non devono trasformarsi in uno strumento per fare cassa a spese dei cittadini.
2: Una lite familiare finita in tragedia a Riposto, sulla riviera ionica nella provincia di Catania. Giovan Battista Guerrera, 63 anni, avrebbe inseguito per strada il fratello natale di 60 anni, uccidendolo con diversi colpi di mannaia. Alla base dell'aggressione ci sarebbe il rifiuto di consegnare denaro che la vittima avrebbe chiesto per acquistare droga. Nel tentativo di fermare l'uomo sono rimasti feriti anche il padre di 89 anni e la figlia della vittima. Il 63enne è stato arrestato in flagranza con accuse di omicidio volontario e lesioni gravi.
0: Si sono concluse tragicamente le ricerche dell'uomo di 38 anni disperso nel fiume Tagliamento, nella zona di Ronchis di Latisana, in provincia di Udine. Il corpo è stato individuato e recuperato dai soccorritori. L'uomo era entrato in acqua insieme ai suoi due figli. L'allarme era scattato nel pomeriggio quando alcuni passanti avevano segnalato al numero di emergenza la presenza di persone in difficoltà nel fiume, sotto il viadotto dell'autostrada A4. A confermare il ritrovamento sono stati i carabinieri del comando provinciale di Udine.
2: Un uomo di 53 anni è morto dopo essere precipitato con il parapendio in un vigneto nella zona di Revine Lago in provincia di Treviso. La vittima originaria di Bolzano ma residente nel Fiorentino è deceduta sul colpo. L'incidente è avvenuto poco prima delle 16. Sul posto sono intervenuti due mezzi di soccorso e dell'issoccorso, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare.
0: Chiudiamo con lo sport. Calcio, la notte di Norvegia, Inghilterra e Argentina-Svizzera. Le vincitrici si affronteranno nella seconda semifinale dei mondiali dopo quella già definita tra Francia e Spagna. A Miami gli occhi sono puntati sulla sfida tra i due grandi bomber Erling Haaland e Harry Kane. L'attaccante inglese rifiuta però i paragoni, dice: siamo molto diversi, lui fisicamente è una bestia, a me piace essere più coinvolto nel gioco. I campioni in carica dell'Argentina, guidati da Messi, affronteranno invece la sorpresa svizzera. Il commissario tecnico Scaloni avverte: ci darà filo da torcere. A Wimbledon intanto Jannik Sinner prepara l'assalto al secondo titolo consecutivo, domani la finale contro il tedesco Alexander Zverev. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 21:03.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
16: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso, con maggiore nuvolosità sul settore orientale e gli ultimi deboli fenomeni sulle pianure dell'Emilia Romagna e lungo le coste dell'Alto Adriatico, destinati a esaurirsi rapidamente. Nel corso della mattinata aumenteranno le velature, che nelle ore più calde diventeranno più compatte sul Triveneto e sulle Alpi Marittime, dove si svilupperanno rovesci e isolati temporali localmente in estensione anche alle pianure lombarde. Dal tardo pomeriggio atteso un generale miglioramento con ampie schiarite. Al centro le residue nubi associate a deboli precipitazioni interesseranno inizialmente le coste di Marche e Abruzzo, ma tenderanno rapidamente a dissolversi lasciando spazio a velature di passaggio. Dalle ore centrali della giornata si formeranno nubi più compatte lungo i rilievi appenninici, con isolati rovesci e temporali che potranno interessare anche le aree interne e pianeggianti, in particolare della Toscana, del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece prevarrà il bel tempo con ampi spazi di sereno. Al sud il cielo sarà inizialmente sereno, ma durante le ore più calde si svilupperanno addensamenti lungo la dorsale appenninica, accompagnati da piovaschi e locali temporali che potranno estendersi anche alle zone interne e pianeggianti della Campania. I fenomeni tenderanno a esaurirsi dopo il tramonto. Tempo stabile e soleggiato invece su Sicilia, Calabria meridionale, Puglia e pianure del Molise. Le temperature minime saranno in aumento sulle aree montane e pedemontane del nord-est e sulla Romagna tra Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, centro meridionale, Campania e localmente sul Gargano. In lieve diminuzione su Sicilia e Calabria ionica, mentre altrove non sono attese variazioni significative. Le massime aumenteranno tra Liguria, centro orientale e alta Toscana, con rialzi più marcati su Sicilia, Calabria settentrionale, Basilicata, Puglia e Basso Molise. In lieve calo invece su Campania e Marche. I venti saranno ancora modesti dai quadranti settentrionali al sud, con residui rinforzi lungo le coste più meridionali. Sul resto del paese prevarranno brezze lungo i litorali e venti deboli variabili con rinforzi occidentali sulle bocche di Bonifacio al mattino e sul sud della Sardegna. Nel tardo pomeriggio raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, lo ionio al largo sarà inizialmente molto mosso, ma con moto ondoso in attenuazione già nel corso della mattinata. Gli altri bacini saranno generalmente poco mossi o mossi, con ulteriore attenuazione del moto ondoso sull'Adriatico centro settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.